0: Governor Red, are we gonna, are you able to get us a driver for this call too?
1: PQ 911, is there anyone else in the house?
2: Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?